0: voce. Radio.
1: Ladies and gentlemen.
2: Radio la voce. Radio la voce.
3: Radio la voce.
1: It's the new star.
4: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio la voce.

0: Sono le 2:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.
6: Radio La Voce.

0: di poterlo perdere.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.
2: It's the new style.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

È da tempo che non ti pensavo. Quanta fatica per quello che sono. Adesso che sono un uomo e ci sono riuscito senza averti vicino. È da tempo che respiro piano, col cuore sempre in sordina al mattino. La vita è un gioco di ruolo,

0: Sono le 4:03.
1: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

Ogni vita lascia un segno, come sulla neve una slitta, come una carta visa alla cassa che slitta. La vita è unica come la torre per Pisa, come lo spartito scrivo per Elisa. E se non trovassi le parole sarei come un diario senza memorie, o come un fuorilegge senza le pistole sarei

Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: E si non scini saion go, non mi va nada buonanotte, ma

c'è una radio che da Muravira trasmette per te notizie, musica e servizi. Radio La Voce, 96 800, la tua amica radio.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu.

dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a me.

0: medusa, chiedersi scusa ora che senso ha. L'amore è un plagio dell'eternità, Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va, con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

non troverai la porta chiusa e non sarà tardi mai per ridiscutere ogni cosa. Pioverà più forte, ti bagnerai le scarpe ed il sorriso, ma avrai ancora gli occhi accesi che aveva già deciso.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.
6: Radio La Voce.

0: Sono le 7:32.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
3: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce.
4: Noi capardim a pace o sun, non ci dicimmo mai perché. Perché

to know. Sunshine and laughter, that fills my empty heart.

0: Sono le 8 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
3: Informazione,
4: informazione,
3: news,
4: informazione,
3: locale.
5: L'informazione di Radio La Voce.
6: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 26 settembre, che apriamo con il Consiglio Comunale di Villa Puzzu, che è stato convocato in seduta pubblica e straordinaria presso la Sala Consiliare del Comune in via Leonardo da Vinci il prossimo 30 settembre alle ore 16 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbali sedute precedenti del 29 e 31 luglio 2026. Punto 2, presentazione linee e programmatiche dell'azione di governo quinquennio 2026-2031. Con una lettera indirizzata ai comuni di Orroli, Ballao, Silius, San Nicolò Gerrei, Villasalto e Goni, la società Banoa S.p.A. ha comunicato che il prossimo 29 settembre dalle 8.30 alle 19.30 e comunque sino al termine dei lavori è stato programmato un intervento di manutenzione straordinaria nel sollevamento su zattera sito nel lago Mulargia in località Uvini. L'intervento consiste nella sostituzione di una elettropompa verticale della condotta che alimenta l'impianto di potabilizzazione del Mulargia a servizio della vasca di carico sita in località Monte Moredda che serve l'acquedotto Gerrei-Sarcidano. Durante l'attività di manutenzione potrebbero verificarsi dei cali di pressione e in modo particolare alle utenze ubicate nelle zone più alte degli abitati. A Muravera dal 1 ottobre partirà il servizio della sezione primavera relativo all'anno educativo 2026-2027. In occasione dell'avvio del servizio, il Comune di Muravera invita tutti i genitori dei bambini iscritti a un incontro formativo che si terrà lunedì 28 settembre alle ore 15.30 presso i locali di via Montessori 9, sede in cui si svolgerà il servizio. Sarà un'occasione per conoscere chi si prenderà cura dei bambini e illustrare nel dettaglio le modalità di gestione del servizio. Grazie ad una iniziativa della Regione Autonoma della Sardegna è ora disponibile per tutti gli utenti delle biblioteche di enti locali della Sardegna e tra questi anche la Biblioteca Comunale di Muravera l'edicola digitale Press Rider tramite il portale MLOL Media Library Online. Il servizio offre oltre 7.000 quotidiani e riviste da 90 paesi, disponibili in 40 lingue diverse con accesso 24 ore su 24 7 giorni su 7, sia da web che da dispositivi mobili. Per iscriversi al servizio e ottenere le credenziali di accesso è necessario recarsi alla biblioteca del Comune di Muravera il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 13. Il Comune di Villa Puzzu informa i commercianti che in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Vittoria e San Narciso, che si terranno rispettivamente nel secondo e nell'ultimo fine settimana del mese di ottobre, sono aperti i termini per la richiesta di assegnazione di posteggi nella piazza Marconi e nella piazza Leonardo da Vinci. Le stanze dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Villa Puzzu entro le ore 13 del prossimo 6 ottobre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio, con direzione nord-est, mare mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. Per domani, domenica, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio, con direzione nord-est. nord-ovest, mare mosso. Le temperature si attesteranno tra i 19 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
3: Informazioni,
4: informazioni,
3: news, informazioni, locale.
5: L'informazione di Radio La Voce.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Ele, la radio La Voce, dal programma Noi C'eravamo. Due ore di diretta insieme a voi per tornare indietro nel tempo con le canzoni che ci hanno visto crescere, le canzoni degli anni 60, 70, 80, con un salto anche negli anni 90. Come va? Tutto bene? Un po' di fresco è arrivato. Poi è arrivato di nuovo il caldo. Siamo qua, comunque, siamo sempre qua sul pezzo, come si suol dire. Comincio a salutare gli amici di sempre, lo faccio con Roberta che ascolta da Portocorallo. Buongiorno a te, Roberta. Un saluto lo mando anche all'amico, l'amico Matteo che ci ascolta da San Vito. Un abbraccio e un saluto a Monique che ascolta tutti le settimane da Johannesburg in Sudafrica, e un saluto lo mandiamo anche a Anna che ascolta dalla provincia di Firenze. Allora cominceremo adesso ad ascoltare delle canzoni degli anni 60, poi passeremo a quelli del 70, 80 e 90 fino ad arrivare alle 10, dove andremo in pubblicità e un po' di pubblicità e il radiogiornale, fino ad arrivare alle 10:30, dove accontenterò qualche amico che fa qualche richiesta al 346-1272-406, il numero relativo solamente a WhatsApp, mi raccomando. Oppure chi le fa telefonandomi al fisso, lo 070-99-31-481. Fino ad arrivare alle 10:30, dicevo, perché alle 10:30 ci collegheremo con un amico. Ci collegheremo con Martino Zedda, parleremo con lui di nuraghi, parleremo di archeologia, sarà una cosa molto molto interessante, mi raccomando. 10:30, collegamento con l'amico Martino. Va bene, io direi che possiamo iniziare la trasmissione, lo iniziamo nel solito modo, quello di mandare canzoni che, appunto, come dico all'inizio trasmissione, vi faranno sicuramente tornare indietro nel tempo. Arriviamo al 1960, dove Nelson Dacca lanciò O'Carroll.

Abbiamo iniziato con questa grande canzone di Neil Sedaka, O Carol, canzone lanciata nel 1960. Allora andiamo con noi che il primo lo lancio sempre io. Noi che nei pullman avevamo il bigliettaio, oltre l'autista e alcune fermate saliva anche il controllore per vedere se era tutto a posto. Adesso invece non c'è solo l'autista. E molti che salgono purtroppo non pagano neanche il biglietto. Succede questo nel 2026. L'autista sta pure zitto, sono capace che lo picchiano pure qualche volta. A meno nelle grandi città parliamo, non qui. Va bene, andiamo avanti. La grande mina pronta a lanciarlo sul piatto 2, come dicevamo prima. Il piatto 2 era il disco 45 giri, o al massimo avevamo il 33 giri, ricordate? Mina, Morendo Caffè.

Molto ritmata questa canzone di Mina, Moriendo Caffè, lanciata nel 1962. Allora, stiamo parlando queste settimane delle famiglie. Cosa facevano le famiglie degli anni 60? Certe volte la famiglia si recava al cinema a vedere i film di Totò, Maciste, Gianni e Pinotto e i western americani. Questo era un modo per sognare, per viaggiare senza muoverci dal proprio paese. Il problema più importante per il molleggiato Adriano Celentano qual è?

saluta Claudia che ogni mattina il sabato ci saluta. Buongiorno Claudia. Già che ne approfitto, buongiorno Saveriana. E amiche di sempre che ascoltano la trasmissione, oltre a quelle che ho citato all'inizio. Un saluto lo diamo a tutti quelli che stanno collegandosi in streaming. Buongiorno a voi, questa è Radio La Voce, questo è il programma Noi C'eravamo. In studio c'è Michele che vi fa compagnia con le canzoni degli anni 60, 70, 80 e con un saltino, un piccolo saltino negli anni 90. Va bene, ho pronto un'altra canzone, la Caterina Caselli questa volta, che ci vuole far sapere che è un po' bugiarda.

0: noi c'eravamo. In studio Michele.
1: Continuiamo a parlare della famiglia. La sera domenicale, negli anni 60, la famiglia si riuniva attorno alla tavola e si cenava con gli avanzi del pranzo e si ascoltava la radio o si guardava il televisore. In alcune famiglie si giocava anche a carte o a giochi da tavolo semplici allora, e così si chiudeva la domenica e si cominciava a pensare al lunedì con scuola e lavoro. Che semplicità, eh? Adesso la sera a tavola almeno adesso sì, le mamme si guardano attorno, i figli scappati, chissà, Rockburger, sushi. Ma non sono attorno alla tavola, però.

Era Maurizio Iniudata con L'amore blu, una canzone del 1968. Chiudiamo con gli anni 60, infatti passeremo tra un po' delle canzoni del 70. Con un ricordo ancora degli anni 60, quando ci fu il boom economico e le famiglie cominciarono a comprare le prime automobili e la domenica si facevano gite fuori porta, al mare, in montagna, con la 500 o la 600. Si caricava un cestino da picnic e si trascorreva la giornata in mezzo alla natura. Noi c'eravamo. Entriamo negli anni 70, ci entriamo con un gruppo, quello dei Pop Top, con Mamie Blue. 1971.

Top Miami Blue, una canzone del 1971. E allora, sapete che a me piacciono tanto le frasi celebri, bellina anche questa di Charles Darwin. Un uomo, dice, che osa sprecare un'ora di vita non ha ancora scoperto il valore della vita. Che belle le frasi celebri.

Mild on the Road, Sacramento, anno 1972. È un noi che arriva da Antonio, noi che andavamo da tutti i meccanici a cercare i cuscinetti a sfera per i nostri carrettini, poi all'opera con pezzi di legna recuperati. C'è stato anche, avete visto, la gara dei carrettini di tutti i tipi che si è svolta qui a Muravera nella la settimana scorsa. Bisogna rifarla, era bellino.

Era il gruppo dei Romance che nel 1974 lanciarono questa bellissima canzone che si chiama Il mattino dell'amore. A proposito, sono arrivati i saluti da Johannesburg, dalla nostra Monica Saveriana. Saveriana, tanti saluti da Monica. Questa è bella, ragazzi. Paul McCartney, Ebony and Ivory. E con questa canzone entriamo negli anni 80. Siamo nel 1982.

che canzone, Paul McCartney, Ebony and Ivory, questa bellissima canzone che lanciò nel 1982. Questo è un messaggio che arriva a quelli che sono nati magari a fine anni 70, inizio 80, o magari nell'80 come mia figlia, che guardavano, cioè c'erano già le reti Mediaset, ricordo, e guardavano i cartoni animati naturalmente, e guardavano magari la storia di tre sorelle che gestivano il caffè. Il caffè si chiamava Occhi di Gatto, che si trovava proprio di fronte alla stazione di polizia. Il caffè però era una copertura, perché loro erano una banda di ladri dedita al furto di opere d'arte. La ricordate? Ricordate questo cartone? Magari ricordate la canzone.

i ricordi di Noi C'eravamo, il programma dei Revival. Occhi di gatto, i nostri figli guardavano questo cartone. Un'altra frase celebre di un grande filosofo, scrittore e politico francese. Pensate un po', questa frase la lanciò nel 1960. Un uomo, dice, che teme di soffrire, soffre già di quello che teme. Entriamo negli anni 90, ma lo facciamo con un gruppo, quello dei Full Garden, questa bellissima canzone che si chiama Lemon Tree. ¡1996!

Raymond Free si chiamava questa canzone. Dicono che l'albero di limone non è una metafora tipica, ma di solito la gente lo prende come un segno di amarezza, perché il limone, pensate un po', è acido e anche amaro. Anche nelle canzoni cambiava qualcosa. Allora, c'è l'amico Mimmo che si è riuscito a collegare per pochi minuti, deve andare via, quindi mi aveva richiesto una canzone, io gliela faccio ascoltare immediatamente perché poi non ce la fa rimanere collegato. E lui ci ascolta da Grado in Friuli. Allora, siete pronti ad ascoltarvi Lucio Battisti? La canzone del sole.

0: Che bella questa canzone, noi c'eravamo quando la lanciò Matteo. Mi ero perso un WhatsApp audio di Matteo, ma provvedo subito. Sentite un po'.
1: Buongiorno amico mio, ci sentiamo più tardi per il tuo programma dalle 9 alle 11. Ciao Michi. Buona giornata, Chico. Ti voglio bene.
0: Anche io ti voglio bene, Matteo. L'altra volta, l'unica volta, non si era svegliato in tempo per ascoltare l'inizio della trasmissione, poi l'ha ascoltato. Matteo, ti sei meritato la canzone che più ti piace. Lui gli piace tanto Antonello Venditti, lo sapete. E gli piace questa canzone.

Allora, Lana Turner, che era una attrice statunitense, scrisse questa frase: un uomo di successo guadagna più di quanto sua moglie riesca a spendere. Una donna di successo, invece, dice, riesce a sposare quell'uomo. Bellina questa, eh?

0: Che ore sono? Un po', 10:01 prima, è passato già un'ora e un minuto. Come passa il tempo insieme a voi? Allora, adesso andiamo un attimino con Radio Giornale, un po' di pubblicità, quando torneremo ancora un po' di musica, fino ad arrivare alle 10:30, dove andremo dal nostro Indiana Jones. Il nostro amico che ci parlerà dei nuraghi, di tutto quello che... Ma ci collegheremo prima con il nostro signor Zedda. Per adesso io direi che possiamo andare con il radiogiornale. Tieni pronto Martino.
1: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 26 settembre, che apriamo con il Consiglio Comunale di Villa Puzzu, che è stato convocato in seduta pubblica e straordinaria presso la sala consiliare del Comune in via Leonardo da Vinci il prossimo 30 settembre alle ore 16 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbali sedute precedenti del 29 e 31 luglio 2026. Punto 2, presentazione linee programmatiche dell'azione di governo quinquennio 2026-2031. Con una lettera indirizzata ai comuni di Orroli, Ballao, Silius, San Nicolò Gerrei, Villasalto e Goni, la società Banoa S.p.A. ha comunicato che il prossimo 29 settembre dalle 8:30 alle 19:30 e comunque sino al termine dei lavori è stato programmato un intervento di manutenzione straordinaria nel sollevamento su zattera sito nel lago Mulargià in località Uvini. L'intervento consiste nella sostituzione di una elettropompa verticale della condotta che alimenta l'impianto di potabilizzazione del Mulargià a servizio della vasca di carico sita in località Monte Moredda che serve l'acquedotto Gerrei-Sarcidano. Durante l'attività di manutenzione potrebbero verificarsi dei cali di pressione e in modo particolare alle utenze ubicate nelle zone più alte degli abitati. A Muravera dal 1 ottobre partirà il servizio della sezione primavera relativo all'anno educativo 2026-2027. In occasione dell'avvio del servizio, il Comune di Muravera invita tutti i genitori dei bambini iscritti a un incontro formativo che si terrà lunedì 28 settembre alle ore 15:30 presso i locali di via Montessori 9, sede in cui si svolgerà il servizio. Sarà un'occasione per conoscere chi si prenderà cura dei bambini e illustrare nel dettaglio le modalità di gestione del servizio. Grazie ad una iniziativa della Regione Autonoma della Sardegna, è ora disponibile per tutti gli utenti delle biblioteche di enti locali della Sardegna e tra questi anche la Biblioteca Comunale di Muravera, l'edicola digitale Press Rider tramite il portale MLOL Media Library Online. Il servizio offre oltre 7.000 quotidiani e riviste da 90 paesi, disponibili in 40 lingue diverse con accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia da web che da dispositivi mobili. Per iscriversi al servizio e ottenere le credenziali di accesso è necessario recarsi alla biblioteca del Comune di Muravera il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 13. Il Comune di Villa Puzzu informa i commercianti che in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Vittoria e San Narciso, che si terranno rispettivamente nel secondo e nell'ultimo fine settimana del mese di ottobre, sono aperti i termini per la richiesta di assegnazione di posteggi nella piazza Marconi e nella piazza Leonardo da Vinci. Le stanze dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Villa Puzzu entro le ore 13 del prossimo 6 ottobre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione nord-est, mare mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. Per domani, domenica, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione nord-est. nord-ovest, mare mosso. Le temperature si attesteranno tra i 19 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
1: Informazione, informazione, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Radio La Voce 96.800 MHz in FM stereo.
4: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
5: Il CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi legati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.
6: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
7: Vieni a conoscere Armando Congiu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
6: Congiu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazione di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
7: L'officina offre servizio assistenza e ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
6: L'officina meccanica Congiu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera. Telefono 99 30 666.
8: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
9: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te.
10: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
11: Ve le ricordate? Noi c'eravamo, insieme a Michele, tutti sabato alle 9, noi c'eravamo, per commentare e rivivere insieme in studio i favolosi revival. Noi c'eravamo, ogni sabato alle 9, su Radio La Voce.

0: solo qui. Stavo parlando, anzi chattando più che parlando, col nostro Mimo. E Mimo si è messo in viaggio, sta andando a Firenze in macchina in questo momento collegato, lui ci ha preso gusto. E dice, ah, mentre sono in macchina, fammi se è andato da Grado a Firenze, pensate che viaggi che fa. Fammi sentire a Mario Merola, un zappatore. È una bella canzone, la conoscono tutti. Eccola qui.
1: Ma chi l'ha fatto entrare? Chi è?
2: This is impossible. Absolutely impossible. Where did they get him out?
3: More like a truck driver.
0: Ricordate questa canzone quando lui si presenta alla festa, eh? Si guarda attorno, vede il figlio e poi lo guarda un po' e comincia.

felicissima sera a tutti sti signori un grumattato, a che sta come diva così all'era, uomini chic e femmine pitate, che sta una festa e balle, tutte che fracchisciasse sti signori.

0: Che scorna! Che vergogna!
1: No, signor avvocato, sentite a me, non vi mettete scorna. Io mi fa signora, giù zappato, e sto zappando ancora notte e giorno. E so 2 anni, 2 avvocati, ma non scrivono riga a casa mia. O signori, se metti scorne in lui. Uria ma metti scuola, no signori, chi so, e di la sta gente che hai son di un parente, ma non lo può cacciare. Musica, musicante, è bella l'allegria, io mo vi cerchi scusa a tutto quanto. Si abballa e chiagna dinta casa mia.
2: Ma quale casa sua?

0: sai che mamma tua muore e ti chiama, meglio si t'imparava Zappatore, o Zappatore non sai storda ma ti chiama ancora gioia. Ti arrabugliata rintosciando nere, dice sì ma dorme cuore mamma sua,
1: se me ne abbiglia l'urto mi sospira.
0: Chi sono? Voi mi guardate, io sono padre, sono copata e non mi voglio già.
2: Ma non era un giudice,
0: sono faticatore e mangio pane e pane.
1: Avvocati e Zappatore che è stato fatore, addenocchiato e facciamo stimare.
3: Ragazzi, che canzone, davvero davvero bella. Io sto guardando, siccome non l'avevo in mezzo alle mie MP3, sono andato a prenderlo nel computer su YouTube e vedo anche la scena del film. Davvero davvero bella. Grazie Mimmo che è in viaggio, non è più adesso in Friuli ma sulla strada per la Toscana. E va bene, abbiamo accontentato anche Mimmo, l'abbiamo fatto in anticipo appunto perché poi magari, che ne so, strada facendo magari il telefono non si sente più, insomma vabbè. Spero che tu abbia sentito la canzone. Andiamo avanti, perché tra un po' ci collegheremo con Martino Zedda, parleremo di archeologia con lui. E quindi adesso mi ascolto ancora Celentano, con una canzone che a me piace, non tanto, tantissimo. Mi vedo in una lunga distesa di erba verde, quando ascolto questa canzone, magari seduto con la ragazza di allora.

0: allora arrivano i ringraziamenti di Mimmo, che è lì andando da Grado a Firenze.
1: Grazie della dedica e buon proseguimento. Un bacione a tua moglie, ciao.
0: Si sente il rumore della macchina, solo noi c'eravamo, si sentono certe cose. Ok, prima Matteo, adesso il nostro amico Mimmo. Andiamo avanti con le canzoni e andiamo avanti con una bellissima, devo dire, canzone. Io quando non ci sono più dediche da parte vostra, mi ascolto le canzoni che mi piacciono tanto. Lo faccio anche in questo caso.

0: Erano i Rolling Stones con Angel. E allora siamo pronti per collegarci con Martino Zedda. Buongiorno Martino.
1: Buongiorno a voi, buongiorno Michele.
0: Allora, è un piacere averti appunto nella mia trasmissione, lo sai Martino.
1: Allora, grazie, è anche un piacere per me esserci.
0: Allora, ti presento, parliamo naturalmente con Martino Zedda, della vicepresidente dell'associazione Lyman Sarrabus, anche segretario sei dell'associazione, Martino.
1: Lo so stato, ma ora sono vicepresidente.
0: Ah, solo vicepresidente, perché hai lasciato l'altro incarico. Allora sì, ne avevamo già parlato. Allora Martino, mi fa piacere, lo sai che io ti vedo come un Indiana Jones a te. guardo i tuoi filmati che metti su Facebook, è davvero, mi sembri Indiana Jones, davvero incredibile, fai una cosa davvero grandissima, devo dire, complimenti,
1: Grazie.
0: Allora, voglio parlare appunto dei tuoi viaggi sui monti del Sarrabus e non solo. Voglio parlare per primo del forse non so se sia stato il primo, su Zippidi, questo posto incantevole dove ho visto che si vedeva tutto il panorama, ma parliamo di 7-8 anni fa, vero? Questo nuraghe.
1: Sì, ho iniziato circa 8 anni fa questa avventura, è stato uno dei primi, sicuramente uno a cui sono affezionato perché è bellissimo, poi è un sito molto importante, non solo per il nuraghe ma anche per altri siti che ci sono in questa collina di varie epoche, quindi tu puoi fare nel giro di 1,5 km un excursus temporale che va dal Neolitico al nuragico ed è bellissimo, io sono molto affezionato a questo nuraghe.
0: E poi ci sono state tante altre visite a questi nuraghi. Parliamo un po' di queste visite che hai fatto insieme, ho visto anche ad altre persone che ti hanno dato una mano poi certe volte, così?
1: Sì, vabbè, allora, l'associazione adesso, l'associazione dell'Lyman Sarrabus GFI ha circa una trentina di soci, siamo 32 se non sbaglio, quindi tanta gente appassionata che si è avvicinata negli anni e che mi accompagnano, diciamo, in queste avventure, Marco, Fabio, cioè sono stati tanti, i siti sono moltissimi, perché solo di quell'epoca superiamo i 300 siti nel Sarrabus, quindi da girare ce n'è parecchio, per fortuna io, diversamente di Indiana Jones, non ho i serpenti velenosi,
0: meno male.
1: E quindi è così.
0: Va bene, parliamo di qualche altro nuraghe che ti ha fatto aprire il cuore, oltre quello di Monte su Zippidi.
1: Ce ne sono tanti, te ne dico una tomba dei giganti, che è la tomba del Subrezzo, che era sconosciuta, una tomba gigantesca, forse la considera una delle quattro più grandi della Sardegna, ed era totalmente sconosciuta a parte a quelli che frequentavano lì la zona, l'abbiamo rispolverata, l'abbiamo pulita, abbiamo fatto la giornata di pulizia e il comune poi di San Vito, perché questo è il comune di San Vito, addirittura ha realizzato un sentiero con tutta la cartellonistica, un'area picnic, quindi diciamo che grazie alla nostra attività un sito così importante da essere sconosciuto oggi è diventato anche meta, ci chiamano per andare a visitarlo. Ecco.
0: Questa è davvero una cosa bellissima. E ti volevo dire, tu non sei solamente un Indiana Jones, diciamo, ma sei anche sei stato direttore di produzione cinematografica insieme al nostro grande regista di Muravera, Gabriele Carrus. So che hai coordinato la produzione del film Solo Pietre di Gabriele, è così? Ce ne parli un po'?
1: Abbiamo collaborato nella realizzazione di questo film con l'associazione, siamo coproduttori, un film che è nato da un'esigenza comune tra noi e Gabriele, che noi avevamo l'esigenza un po' di raccontare sia la storia che il territorio, è nato questo progetto che poi è risultato aveva un risultato bellissimo, perché io la prima volta che l'ho visto mi sono messo a piangere, sinceramente non speravo, e questo è ovviamente grazie alle qualità di Gabriele, del regista, che è stato bravissimo, ed è un prodotto che racconta perfettamente qual è il nostro stile, qual è il nostro approccio a questo argomento. E quindi siamo molto molto contenti di come è andata.
0: Spero a Gabriele di averlo appunto ai miei microfoni in un sabato magari di questo programma che faccio in diretta. Non ne facciamo tanti, devo dire, in diretta, quindi mi fa piacere quando faccio questo programma alle 10:30, un appuntamento con qualcuno insomma che porta novità e cose belle come fai tu. E Martino, cosa hai intenzione ancora di scoprire?
1: Devo pubblicare altre nuove che abbiamo scoperto da poco. Non finiscono mai, non finiscono mai, o le costruiscono di notte.
0: Sì, sarà così.
1: quello che vorrei dire è che stiamo lavorando adesso già da qualche tempo anche a un altro progetto che sono i sentieri primitivi del Sarrabus, che sostanzialmente sono il recupero dei vecchi sentieri di campagna che passano poi vicino a questi siti archeologici che noi stiamo promuovendo, e quindi danno anche la possibilità di creare una proposta diversa, anche una proposta turistica, no? Abbiamo
0: sì, già certo.
1: Di gente che viene ogni anno a visitarci, dietro le loro spalle ci sono tantissimi siti archeologici bellissimi da vedere che raccontano la nostra storia, quindi ci piacerebbe collegare il mare a queste situazioni qua, ecco.
0: Ma qualcuno che vi cerca e vuole essere accompagnato a fare queste visite, c'è un numero di telefono che possiamo dare, perché stanno ascoltando anche tanti amici che sono in streaming e quindi magari non conoscono questo numero, ce l'hai uno oppure possiamo usare il tuo?
1: Sì, allora nelle nostre pagine, intanto vi invito a seguire le nostre pagine social, sia Archeo Sarrabus che Sentieri Primitivi del Sarrabus, lì sono tutti i contatti, quindi c'è la possibilità di, c'è anche il numero di telefono, o ci mandano un messaggio in privato, però sì, ce ne arrivano, ci chiamano direttamente loro, ci chiamano amici che hanno amici che sono interessati, quindi riceviamo quasi ogni giorno delle richieste per andare a vedere siti, quindi questo diciamo è un bene anche per il nostro territorio, per i nostri paesi.
0: Lo è sicuramente, Martino, perché davvero fai una grande cosa. Martino, io ti ringrazio del tuo intervento qui sui 96.8 di Radio La Voce. Spero di riaverti qualche altro sabato.
1: Io sono super disponibile, mi fa molto piacere chiacchierare con te, lo sai. Lo facciamo anche per questo, per condividere poi anche le cose che scopriamo, le cose che facciamo, le nostre attività. Quindi sono io che ringrazio a te.
0: Grazie Martino, ti auguro una buona giornata.
1: Grazie altrettanto, buona giornata.
0: Ciao. E allora, signori, era Martino Zedda, appunto il vicepresidente dell'associazione Lyman Sarrabus, di quello che si occupa. L'avete sentito? Cose bellissime. Andate a vedere i suoi filmati, che quando arriva su un nuraghe, la tomba dei giganti, guarda giù, insomma, si vede un mare, il mare splendido del Sarrabus lì, anche di Ferragi, la laguna, tutto. Lo invidio un po' quando va appunto lì su a vedere questo panorama. Io non so se ci riuscirei ad arrivarci, lì su. Vabbè. Ok, andiamo avanti, va. Rimaniamo con i Rolling Stones, che ne dite?

Quando ascolto questa canzone mi scappa un sospirone, sa perché? I migliori anni della nostra vita sono andati. Adesso viviamo, li viviamo diversamente. Noi c'eravamo però quando lui lanciò questa bellissima canzone. Anna, sei pronta? Anna vuole sentire una canzone di George Mercury, I Can't Leave You Alone, che possiamo tradurre, non posso lasciarti solo. No, no, non lo lasciare solo, Anna, mi raccomando.

E ti ringrazio Anna per questa bellissima canzone di John McRae. I can leave you alone. E allora, cari miei, è iniziato di nuovo la tortura, La nostra tortura è questo bellissimo anticiclone, che non è quello delle Azzorre, quello è bellissimo, ce ne siamo innamorati, ma non ci eravamo innamorati di questo che arriva dall'Africa. Noi pensavamo di appunto far arrivare gli extracomunitari, ma no, io sinceramente non pensavo di dover importare anche il loro calore, insomma, il loro caldo che hanno lì. E invece è così. Quando piove, lo diceva anche il grande Pinuccio.

Era Pino Daniele, quando chiove. E allora, Monique, preparati, sono le 10.52, arriva una canzone di uno che conosce. Molto bene. E mi dice questo che conosci, che si chiama Gianni, dice: ciao Michele, quando puoi, lancia, ogni volta che parto non vorrei più partire. Che canzone, eh? Ho capito qual è, va, è questa qui.

È arrivato il messaggio. Ok. E oggi chiudiamo con questa canzone, con Patrick Samson. Una canzone che lanciò nel 1970, col titolo più lungo che poteva mettere lui.

questo ormai avete imparato a conoscerla. Questa è la sigla di apertura e chiusura del programma Noi C'eravamo. Anche oggi abbiamo finito, 2 ore abbiamo passato insieme, sono tantissime. Però passano in un battibaleno, chissà perché. Forse perché stiamo bene insieme, sia io con voi che voi con me, sarà così. E allora, se volete esserci anche il prossimo sabato, io sarò qui pronto per una nuova puntata di Noi C'eravamo. Vi auguro un buon proseguo di giornata, un'altrettanta buona domenica a tutti quanti voi. Saluto gli amici di sempre, quelli che ascoltano oltre Claudio e Saveriana, che lo fanno qui a Muravera col metodo tradizionale dei 96.8 con la loro radiolina. Voglio salutare Roberta che ci ascolta da Porto Corallo, lei lo fa con il telefono, si è scaricata l'app e quindi ascolta Radio La Voce. E poi saluto Matteo che ci ascolta da San Vito, l'amica Monica da Johannesburg in Sudafrica e l'altra amica Anna che ci ascolta dalla provincia di Firenze e Mimmo che ci ascolta dall'autostrada Grado Firenze. Ciao Mimmo, Mimmo è un mio più grande amico che ho, davvero un amico che insomma più di 50 anni, forse anche di più. Ciao Mimmo, buon viaggio e buon proseguo di giornata, come dicevo, a tutti quanti voi. Ciao da Michele.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Sono le 11:07.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
5: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
6: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Sono le 11:09.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
7: Informazione.
8: Informazione.
7: News. Informazione. Locale.
9: L'informazione di Radio La Voce.
10: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 26 settembre, che apriamo con il Consiglio Comunale di Villa Puzzu, che è stato convocato in seduta pubblica e straordinaria presso la sala consiliare del Comune in via Leonardo da Vinci il prossimo 30 settembre alle ore 16 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbali sedute precedenti del 29 e 31 luglio 2026. Punto 2, presentazione linee e programmatiche dell'azione di governo quinquennio 2026-2031. Con una lettera indirizzata ai comuni di Orroli, Ballao, Silius, San Nicolò Gerrei, Villasalto e Goni, la società Banoa S.p.A. ha comunicato che il prossimo 29 settembre dalle 8:30 alle 19:30 e comunque sino al termine dei lavori è stato programmato un intervento di manutenzione straordinaria nel sollevamento su zattera sito nel lago Mulargia in località Uvini. L'intervento consiste nella sostituzione di una elettropompa verticale della condotta che alimenta l'impianto di potabilizzazione del Mulargia a servizio della vasca di carico sita in località Monte Moledda che serve l'acquedotto Gerrei-Sarcidano. Durante l'attività di manutenzione potrebbero verificarsi dei cali di pressione e in modo particolare alle utenze ubicate nelle zone più alte degli abitati. A Muravera dal 1 ottobre partirà il servizio della sezione primavera relativo all'anno educativo 2026-2027. In occasione dell'avvio del servizio, il Comune di Muravera invita tutti i genitori dei bambini iscritti a un incontro formativo che si terrà lunedì 28 settembre alle ore 15:30 presso i locali di via Montessori 9, sede in cui si svolgerà il servizio. Sarà un'occasione per conoscere chi si prenderà cura dei bambini e illustrare nel dettaglio le modalità di gestione del servizio. Grazie ad una iniziativa della Regione Autonoma della Sardegna è ora disponibile per tutti gli utenti delle biblioteche di enti locali della Sardegna e tra questi anche la Biblioteca Comunale di Muravera l'edicola digitale Press Rider tramite il portale MLOL Media Library Online. Il servizio offre oltre 7.000 quotidiani e riviste da 90 paesi, disponibili in 40 lingue diverse con accesso 24 ore su 24 7 giorni su 7, sia da web che da dispositivi mobili. Per iscriversi al servizio e ottenere le credenziali di accesso è necessario recarsi alla biblioteca del Comune di Muravera il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 13. Il Comune di Villapuzzo informa i commercianti che in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Vittoria e San Narciso, che si terranno rispettivamente nel secondo e nell'ultimo fine settimana del mese di ottobre, sono aperti i termini per la richiesta di assegnazione di posteggi nella piazza Marconi e nella piazza Leonardo da Vinci. Le stanze dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Villapuzzo entro le ore 13 del prossimo 6 ottobre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione nord-est, mare mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. Per domani, domenica, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione nord-ovest, mare mosso. Le temperature si attesteranno tra i 19 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
7: Informazioni,
8: informazioni,
7: news, informazioni, locale.
9: L'informazione di Radio La Voce.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villapuzzo, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Sono le 11 e 15 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo un occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Don't call me Gaga. I've never seen one like that before.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 26 settembre, che apriamo con il Consiglio Comunale di Villa Puzzu, che è stato convocato in seduta pubblica e straordinaria presso la sala consiliare del Comune in via Leonardo da Vinci il prossimo 30 settembre alle ore 16 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbali sedute precedenti del 29 e 31 luglio 2026. Punto 2, presentazione linee programmatiche dell'azione di governo quinquennio 2026-2031. Con una lettera indirizzata ai comuni di Orroli, Ballao, Silius, San Nicolò Gerrei, Villasalto e Goni, la società Banoa S.p.A. ha comunicato che il prossimo 29 settembre dalle 8.30 alle 19.30 e comunque sino al termine dei lavori è stato programmato un intervento di manutenzione straordinaria nel sollevamento su zattera sito nel lago Mulargià in località Uvini. L'intervento consiste nella sostituzione di una elettropompa verticale della condotta che alimenta l'impianto di potabilizzazione del Mulargià a servizio della vasca di carico sita in località Monte Moredda che serve l'acquedotto Gerrei-Sarcidano. Durante l'attività di manutenzione potrebbero verificarsi dei cali di pressione e in modo particolare alle utenze ubicate nelle zone più alte degli abitati. A Muravera dal 1 ottobre partirà il servizio della sezione primavera relativo all'anno educativo 2026-2027. In occasione dell'avvio del servizio, il Comune di Muravera invita tutti i genitori dei bambini iscritti a un incontro formativo che si terrà lunedì 28 settembre alle ore 15.30 presso i locali di via Montessori 9, sede in cui si svolgerà il servizio. Sarà un'occasione per conoscere chi si prenderà cura dei bambini e illustrare nel dettaglio le modalità di gestione del servizio. Grazie ad una iniziativa della Regione Autonoma della Sardegna è ora disponibile per tutti gli utenti delle biblioteche di enti locali della Sardegna e tra questi anche la Biblioteca Comunale di Muravera l'edicola digitale Press Rider tramite il portale MLOL Media Library Online. Il servizio offre oltre 7.000 quotidiani e riviste da 90 paesi, disponibili in 40 lingue diverse con accesso 24 ore su 24 7 giorni su 7, sia da web che da dispositivi mobili. Per iscriversi al servizio e ottenere le credenziali di accesso è necessario recarsi alla biblioteca del Comune di Muravera il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 13. Il Comune di Villa Puzzu informa i commercianti che in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Vittoria e San Narciso, che si terranno rispettivamente nel secondo e nell'ultimo fine settimana del mese di ottobre, sono aperti i termini per la richiesta di assegnazione di posteggi nella piazza Marconi e nella piazza Leonardo da Vinci. Le stanze dovranno pervenire all'ufficio protocollo del comune di Villa Puzzu entro le ore 13 del prossimo 6 ottobre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio, con direzione nord-est, mare mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. Per domani domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione nord-ovest, mare mosso. Le temperature si attesteranno tra i 19 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
0: Informazioni.
1: Informazioni.
0: News. Informazioni. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 12 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
4: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
5: Eri tu la mia passione, ecco perché.
6: Cut, mi mettono per spalta a pigliare acqua e vindo come ha fatto presidente. Con Victor Osimhen, sotto un mini chaler, perché sto fa silenzio. Shhh, agire in nudo tra stadio, rindo di imbagato, rigno un bicchiere d'acqua. La gente non mi chiama chaler, ma chiama perché se lo

0: radio.
1: Sono le 13:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 14 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Chi si o mare? Per chi non tiene niente, lo sai che devo mare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

Un nuovo programma di Radio La Voce in compagnia di Mario e Michele alla regia. Un buongiorno alle amiche e amici di Radio La Voce. L'estate non è solo mare, ma è soprattutto musica, e in particolare riviviamo l'estate in musica degli anni 60. Le canzoni estive da sempre sono una presenza costante delle vacanze, un sottofondo musicale fisso che rallegra le pause relax al mare o in montagna. Tra l'altro, alcune hit stagionali spesso finiscono rapidamente nel dimenticatoio e altre diventano vere e proprie bandiere di intere generazioni. Partiamo con Tintarella di Luna di Mina, 1960. Il brano venne scritto da Franco Migliacci e Bruno De Filippi e il testo parla di una ragazza diversa da tutte le altre che ai raggi del sole preferisce quelli della luna. Oltre alla versione italiana, Mina incise anche quella francese dal titolo Un petit clair de lune. Ci ascoltiamo Tintarella di Luna.

proseguiamo con Sapore di sale, canzone del 1963, presentata al Cantagiro di quell'anno. Il brano nacque in una casa deserta vicino a Capo d'Orlando e descrive la giornata al mare di due innamorati. Parlando del brano, Gino Paoli dice: Sapore di sale era un flash, un lampo di luce, uno stacco dalla realtà come dovrebbe essere una vacanza, che significa un allontanamento temporaneo dalle abitudini consolidate.

come dimenticare Se è diventata nera del gruppo musicale italiano Los Marcellos Ferial. La canzone vinse l'edizione del 1964 di Un disco per l'estate. Qui il tema della canzone è decisamente l'abbronzatura.

L'estate degli anni 60 è fatta anche di note romantiche. Nel 1961 Nico Fidenco cantava Legata ad un granello di sabbia, che, pensate, vendette più di 1 milione di copie. Nel testo l'autore parla di un uomo innamorato che non vuole lasciare andare la sua bella. La vuole legare ad un granello di sabbia così che non possa più fuggire.

altro classico dell'estate anni 60 è Stessa spiaggia, stesso mare, brano composto da Piero Soffici e Mogol, portata al successo da Piero Focaccia nel 1963. Famosa anche l'interpretazione di Mina, che incise la canzone in italiano, in francese e in spagnolo.

arriviamo alle note di abbronzatissima canzone di Edoardo Vianello. Pensate che il disco risulta uno dei più venduti dell'anno. Anche qui l'artista ci parla di un'estate al mare, spensierata e con tanto amore.

La nostra carrellata musicale prosegue con il più grande successo di Gianni Pettenati, Bandiera Gialla del 1966, versione italiana The Pied Piper di Crispian St. Peters, incisa lo stesso anno da Patti

Le hit estive di quegli anni indimenticabili che abbiamo ascoltato sino ad ora non possono essere le sole di questo fantastico decennio, ed è per questo che non possiamo fare a meno che ascoltare altre favolose e veri miti di questi anni 60. Ed ora non vi resta che continuare ad essere sintonizzati sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce, alzare il volume e iniziare a ballare sulle prossime hit senza tempo.

Speriamo di avervi fatto cosa gradita con questa musica senza tempo e soprattutto quest'estate in musica degli anni 60. Buona estate a tutti voi dal sottoscritto Mario che vi saluta, anche da parte del nostro Michele alla regia del programma e naturalmente da tutto lo staff di Radio La Voce. Ciao!

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 26 settembre, che apriamo con il Consiglio Comunale di Villa Puzzu, che è stato convocato in seduta pubblica e straordinaria presso la sala consiliare del Comune in via Leonardo da Vinci il prossimo 30 settembre alle ore 16 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbali sedute precedenti del 29 e 31 luglio 2026. Punto 2, presentazione linee programmatiche dell'azione di governo quinquennio 2026-2031. Con una lettera indirizzata ai comuni di Orroli, Ballao, Silius, San Nicolò Gerrei, Villasalto e Goni, la società Banoa S.p.A. ha comunicato che il prossimo 29 settembre dalle 8.30 alle 19.30 e comunque sino al termine dei lavori è stato programmato un intervento di manutenzione straordinaria nel sollevamento su zattera sito nel lago Mulargià in località Uvini. L'intervento consiste nella sostituzione di una elettropompa verticale della condotta che alimenta l'impianto di potabilizzazione del Mulargià a servizio della vasca di carico sita in località Monte Moledda che serve l'acquedotto Gerrei-Sarcidano. Durante l'attività di manutenzione potrebbero verificarsi dei cali di pressione e in modo particolare alle utenze ubicate nelle zone più alte degli abitati. A Muravera dal 1 ottobre partirà il servizio della sezione primavera relativo all'anno educativo 2026-2027. In occasione dell'avvio del servizio, il Comune di Muravera invita tutti i genitori dei bambini iscritti a un incontro formativo che si terrà lunedì 28 settembre alle ore 15.30 presso i locali di via Montessori 9, sede in cui si svolgerà il servizio. Sarà un'occasione per conoscere chi si prenderà cura dei bambini e illustrare nel dettaglio le modalità di gestione del servizio. Grazie ad una iniziativa della Regione Autonoma della Sardegna è ora disponibile per tutti gli utenti delle biblioteche di enti locali della Sardegna e tra questi anche la Biblioteca Comunale di Muravera l'edicola digitale Press Rider tramite il portale MLOL Media Library Online. Il servizio offre oltre 7.000 quotidiani e riviste da 90 paesi, disponibili in 40 lingue diverse con accesso 24 ore su 24 7 giorni su 7, sia da web che da dispositivi mobili. Per iscriversi al servizio e ottenere le credenziali di accesso è necessario recarsi alla biblioteca del Comune di Muravera il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 13. Il Comune di Villa Puzzu informa i commercianti che in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Vittoria e San Narciso, che si terranno rispettivamente nel secondo e nell'ultimo fine settimana del mese di ottobre, sono aperti i termini per la richiesta di assegnazione di posteggi nella piazza Marconi e nella piazza Leonardo da Vinci. Le stanze dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Villa Puzzu entro le ore 13 del prossimo 6 ottobre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione nord-est, mare mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. Per domani, domenica, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione nord-ovest, mare mosso. Le temperature si attesteranno tra i 19 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
0: Informazioni.
1: Informazioni.
0: News. Informazioni. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
4: Sono le 15 e 13 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Sono le 15 e 22 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Informazione,
3: informazione,
2: news, informazione, locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
5: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 26 settembre, che apriamo con il Consiglio Comunale di Villa Puzzu, che è stato convocato in seduta pubblica e straordinaria presso la sala consiliare del Comune in via Leonardo da Vinci il prossimo 30 settembre alle ore 16 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbali sedute precedenti del 29 e 31 luglio 2026. Punto 2, presentazione linee programmatiche dell'azione di governo quinquennio 2026-2031. Con una lettera indirizzata ai comuni di Orroli, Ballao, Silius, San Nicolò Gerrei, Villasalto e Goni, la società Banoa S.p.A. ha comunicato che il prossimo 29 settembre dalle 8.30 alle 19.30 e comunque sino al termine dei lavori è stato programmato un intervento di manutenzione straordinaria nel sollevamento su zattera sito nel lago Mulargià in località Uvini. L'intervento consiste nella sostituzione di una elettropompa verticale della condotta che alimenta l'impianto di potabilizzazione del Mulargià a servizio della vasca di carico sita in località Monte Moredda che serve l'acquedotto Gerrei-Sarcidano. Durante l'attività di manutenzione potrebbero verificarsi dei cali di pressione e in modo particolare alle utenze ubicate nelle zone più alte degli abitati. A Muravera dal 1 ottobre partirà il servizio della sezione primavera relativo all'anno educativo 2026-2027. In occasione dell'avvio del servizio, il Comune di Muravera invita tutti i genitori dei bambini iscritti a un incontro formativo che si terrà lunedì 28 settembre alle ore 15.30 presso i locali di via Montessori 9, sede in cui si svolgerà il servizio. Sarà un'occasione per conoscere chi si prenderà cura dei bambini e illustrare nel dettaglio le modalità di gestione del servizio. Grazie ad una iniziativa della Regione Autonoma della Sardegna è ora disponibile per tutti gli utenti delle biblioteche di enti locali della Sardegna e tra questi anche la Biblioteca Comunale di Muravera l'edicola digitale Press Rider tramite il portale MLOL Media Library Online. Il servizio offre oltre 7.000 quotidiani e riviste da 90 paesi, disponibili in 40 lingue diverse con accesso 24 ore su 24 7 giorni su 7, sia da web che da dispositivi mobili. Per iscriversi al servizio e ottenere le credenziali di accesso è necessario recarsi alla biblioteca del Comune di Muravera il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 13. Il Comune di Villa Puzzu informa i commercianti che in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Vittoria e San Narciso, che si terranno rispettivamente nel secondo e nell'ultimo fine settimana del mese di ottobre, sono aperti i termini per la richiesta di assegnazione di posteggi nella piazza Marconi e nella piazza Leonardo da Vinci. Le stanze dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Villa Puzzu entro le ore 13 del prossimo 6 ottobre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione direzione nord-est, mare mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. Per domani domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione nord-ovest, mare mosso. Le temperature si attesteranno tra i 19 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
2: Informazione.
3: Informazione.
2: News. Informazione. Locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Radio La Voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari in Muravera per la celebrazione della Santa Messa.
1: Che

Thank you.

sia con tutti voi. Nella nostra Eucaristia oggi vogliamo pregare e ricordare Sori Giovanni e Faris Anna Maria, l'anniversario, e vogliamo affidarli all'amore del Signore e alla sua misericordia. Continuiamo anche a pregare insieme per la pace. Oggi la Chiesa, oggi domani la Chiesa celebra la giornata del migrante e del rifugiato. È un invito davvero ad aprire il cuore a coloro che sono lontani da casa, dalla propria terra, dalla propria famiglia, per diverse ragioni sociali, economiche, politiche, tanto che oggi e domani la colletta che si raccoglie sarà destinata ai progetti per l'accoglienza e l'appoggio di questi fratelli. Io ho un fratello in Australia, è lontano da casa, 12 ore di differenza, con la moglie che è sarda e mio nipote, quindi è un giorno per me speciale, no? Perché lui non viene in paese da anni, perché viaggiare dall'Australia costa, no? È partito per lavoro. In paese non c'era lavoro, sono partiti all'avventura, quindi terra straniera, cultura nuova, tradizioni, lingua. Cosa vive un rifugiato, un emigrato? Ora, loro non sono rifugiati, no, ma sono gente che scappa per la guerra, per l'odio, perché sono cristiani, perché sono di quella tribù diversa dall'altra, no? E devono lasciare la propria terra, no? E entrare nel cuore del migrante e del rifugiato ci aiuta forse a essere un pochino più misericordiosi, non che si giustifica, ma ci dà un tono e un tatto meno polemico e più attento, perché sono figli di Dio anche loro. E il Padre ci renderà conto, ci chiede conto: dove è tuo fratello? Quindi vogliamo oggi davvero aprire il nostro cuore, che la parola ci aiuta così a sintonizzarci con l'amore del Signore. E con la Chiesa ci invita a questo oggi. Stiamo incominciando il nuovo anno pastorale, iniziamo con questa giornata. Fratelli e sorelle, per accostarci degnamente alla mensa del Signore, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo Dio con cuore pentito. Sì.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Lodiamo e ringraziamo il Signore per il suo amore misericordioso e straordinario che ha con noi.

Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, e la gloria di Dio Padre. Amen.

0: preghiamo. O Padre, che prometti vita e salvezza a ogni uomo che desiste dall'ingiustizia, donaci gli stessi sentimenti di Cristo, perché possiamo donare la nostra vita e camminare con i fratelli verso il tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio. Ricordati, Signore, della tua misericordia.

fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi. Perché sei tu il Dio della mia salvezza. Io spero in te, tu.

Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni non li ricordare. Ricordati di me nella tua misericordia per la tua bontà, Signore.

Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
1: Yeah.

0: Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco, ed esse mi seguono.
1: Alleluia, alleluia.

0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: chiedemi padre, se un uomo aveva due figli, si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. E lui gli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso, e lui gli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credervi. Parola del Signore.
1: Gloria a Dio Cristo.

Te lodato Gesù Cristo. Vogliamo questa Eucaristia aiutata dalla parola, per rinnovare la nostra comunione con tutta la Chiesa che oggi celebra la 112ª giornata del migrante e del rifugiato. È un invito che la Chiesa ci fa, quindi, ad andare fuori di noi per guardare l'umanità, popoli, fratelli che vivono queste situazioni anche di sofferenza, di difficoltà, molte volte senza l'appoggio e la vicinanza di una persona cara, di fiducia che ti accompagna e ti sostiene. Ma siamo anche in vestro di iniziare il 1° ottobre, che è il mese missionario, no? Quindi un mese in cui la Chiesa ci invita davvero ad avere un cuore cattolico che è universale, aperto a tutti, con nel cuore il desiderio che tutti incontrino l'amore di Dio, quell'amore che oggi ci ha convocato a messa, quell'amore che ci sostiene, che dà ragione di quanto viviamo giorno per giorno. Quelli che hanno questa esperienza sono pochi, non siamo 7 miliardi, pare più o meno. Pensate che sono 2 miliardi che conoscono Gesù, altri non lo conoscono. Questa è la proporzione mondiale, eh? Ogni 7, 2 sì, 5 non ho mai sentito parlare di Gesù. Questi sono i dati. Gente che vive, nasce, soffre, muore senza la consolazione di un sacramento e di una benedizione, no? Io dico questi numeri, ma non è facile immaginare cosa vuol dire la vita senza fede, perché noi l'abbiamo vissuta fin da piccoli, no? Però vi assicuro che è una vita dolorosa. Ho conosciuto persone di questo, soprattutto quando ero in Perù, a Porto Rico, ed è dura. Quel microfono si può girare verso là? Momenti, sì. Ok, grazie. Perché c'è rimbomba con la cosa. No, lascia. Perché fischia mentre parlo, riporta al parlante. Vabbè, tecniche, no? Ecco, ci aiutiamo con la parola che il Signore oggi ci dona. Ogni domenica c'è sempre una parola diversa, ma che, come dire, ci spinge ad andare avanti, a camminare il cammino di fede. E anche oggi il Signore ci dà un insegnamento. Siamo per iniziare il mese di ottobre, il mese missionario, ma anche l'anno pastorale, no? Quindi fra qualche domenica convocheremo di nuovo i bambini del catechismo, i ragazzi, per incominciare un percorso di fede e di conoscenza del Signore che coinvolge un po' tutti noi, quindi saranno anche attività non solo per i ragazzi e le famiglie, ma anche per tutti noi nel cammino. Ecco, il testo di oggi di Matteo è una continuazione di quanto abbiamo ascoltato in queste domeniche scorse, dove Gesù sta manifestando il proprio cuore, la propria identità, rivelando la sua missione, annunciando il regno dei cieli, anche operando miracoli, segni straordinari. E c'è sempre la difficoltà dei farisei e degli scribi che gli vanno contro. Gesù, prima di questo testo che abbiamo ascoltato, è entrato trionfalmente a Gerusalemme, quindi osannato da tutti. Poi dopo che entra a Gerusalemme va nel Tempio e c'è quel fatto che tutti ricordate, caccia fuori i mercanti del Tempio, venditori di colombe, buoi, capre, cambia monete, avete fatto della casa del Padre mio un mercato, non una casa di preghiera. E quando lui fa questo gesto, i farisei e gli scribi reagiscono: che autorità hai tu di fare questo, no? Chi sei tu che vieni da Nazareth, figlio di un falegname? Quindi non riconoscono la propria autorità e l'agire di Gesù che interviene in questo modo. E in questo testo che abbiamo ascoltato, interessante, mette una domanda a Gesù, no? Che è una domanda per spiegare chi è lui e spiegare il cuore di suo padre che lo ha inviato. Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo, Gesù non sa discutere lì per chiarire, no? Che bene fare? E noi diciamo, cosa sta chiedendo Gesù, no? Che bene fare? Che bene fare?
e racconta la parabola, no? Per spiegare il regno dei cieli, per spiegare l'amore di Dio, per spiegare la vita di Dio, usa questa parabola. Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: no, ne ho voglia. Ma poi si pentì e andò. E poi si rivolge all'altro e dice: certo signore, certo padre mio, ci vado, ma non ci è andato. No? Questa è la parabola che Gesù racconta. E mette la domanda: che bene fare? Questa è la domanda che fanno noi oggi, no? Gesù l'aveva detta ai sacerdoti, ai capi, agli anziani: che bene fare? Io fanno noi, la fa me, la fa te, la fa le suore, la fa gli sposati, la fa i nonni, la fa gli zii, la fa i figli. Che bene fare? Che bene fare vuol dire che dentro questa parola non posso restare a guardare o ad ascoltare. Richiede da noi una risposta. Tu cosa diresti? Che te ne fai? Che posizione prendi davanti a questo fatto? Un figlio viene invitato dal papà direttamente, eh? Ricordate il padrone della vigna? Uscì personalmente a cercare gli operai tutte le ore del giorno. Non ha mandato il fattore, ma lui di persona, perché Dio ha un rapporto personale con ciascuno. Questo padre ha un rapporto personale con i figli. Al figlio primo gli chiede di andare a lavorare e questo non lo vuol sapere. Poi si ripensa, si converte e va. E così invece il secondo fa il contrario. Che se ne pare? Dice Gesù. E Gesù, attenti, quando fa questa domanda ci sta coinvolgendo, ci confronta. Cioè, tu chi sei? Chi sono io di questi due? E Gesù non dice le ragioni perché non vuole andare, perché si converte, perché lo ha ingoiato. Gesù dice il cuore del problema. Chi dei due, la tua domanda, ha compiuto la volontà del Padre? I sacerdoti, gli anziani dicono: il primo. Chi compie la volontà del Padre? Il primo, che non ne aveva voglia, poi si converte e va. Questo è il punto, no? Cioè, colui che compie la volontà del Padre è colui che partecipa alla vita di Dio. È colui che partecipa al regno di Dio. È colui che fa felice il Padre. Compiere la volontà del Padre. Non la mia volontà, dice Gesù, la volontà del Padre. E la volontà del Padre a volte è dura, eh? Non è la mia volontà. Vedi che questo ci coinvolge, no? Perché ci mette in un impegno di sintonizzarmi con Dio. Dio cosa vuole da me nel mio quotidiano? Io ho famiglia, io lavoro, io sono pensionato, io non sto bene. Dio cosa mi chiede? Si tratta di mettersi davanti a questa realtà e dare una risposta. È un impegno personale, una risposta personale che il Signore ci dà. Dei due, chi fa la volontà del Padre? I farisei e gli scribi capiscono bene che il primo, che non aveva voglia, e poi cambia. Questo cambiamento si chiama conversione. Ci invita il Signore a convertirci per fare la volontà del Padre. Vuol dire mettere al primo posto il progetto di Dio, il suo insegnamento, nella nostra vita d'ogni giorno. Noi molte volte ci giustifichiamo in mille modi per non fare, no? Se io ho fede, poi faccio quello che voglio. Ma se hai fede devi essere anche coerente, si deve vedere nell'agire, nel parlare, nell'operare, nelle scelte, no? Perché posso dire di aver fede, ma dopo devo operare, devo fare quello che sto confermando. Noi adesso rinnoviamo la nostra fede. Ma non è solo una formula che diciamo: attenti, sto rinnovando il mio battesimo, la mia identità. Si deve vedere che sono figlio e figlia di Dio, si deve vedere che sono discepolo del Maestro, ma non perché ce l'ho scritto nella maglietta, è che si vede,
Il mondo d'oggi deve vedere che i figli di Dio, i figli della luce ci sono, non siamo nascosti. Molti si nascondono, si giustificano e non vivono la parola. Abbiamo paura di testimoniare, di essere noi stessi. Abbiamo paura che ci prendano in giro, che ci isolino, che ci bullizzino. Gesù ha detto, beati voi, quando vi perseguiteranno ingiustamente nel mio nome, beati. E hai voglia tu, Gesù, però non è così, no? Cioè noi cerchiamo di proteggerci. Però allora non vivo la fede, non lo metto in pratica. Allora sono come quel figlio che dice, Signore, va bene, lo faccio, poi hai voglia. Lui sta mandando a lavorare nella vigna. La vigna del Signore è il mondo, eh? Il regno di Dio è qui sulla terra. Chi ci lavora, chi è disposto a metterci la faccia, tempo, forze, fino a dare la vita, sta parlando di questo Gesù, eh? È una domanda che rivolge a noi. Che ve ne pare e che ve ne pare? A me mi ha fatto andare in crisi, no? Perché ho detto, ma sto davvero rispondendo all'invito del Signore? Sto davvero vivendo la giustizia, la condivisione? È un impegno, no? Di quello che professo devo vivere. Ci deve essere un'unità, se no la nostra vita si rompe, crea insicurezza, non siamo soddisfatti. La pienezza è nel compiere la volontà di Dio. E Gesù lo rinfaccia ai giudei, no? È venuto Giovanni predicando la conversione per accogliere il Messia. Chi lo ha ascoltato? Non i sacerdoti, non quelli che andavano in sinagoga, non gli scribi che conoscevano la legge. Lo hanno ascoltato le prostitute e i pubblicani, no, beati loro. Dimenticato di cambiare le campane, va bene? Ci siamo. Anche oggi, va bene, volevo concludere con questo, abbiamo ascoltato tre letture, sentite lo stesso, dai, mi pare che la stessa parola dà risposta a quello che sto cercando di dire, no? Cosa vuol dire fare la volontà di Dio? Cosa vuol dire essere il lavoratore del regno di Dio? Paolo lo scrive ai Filippesi. Poi se volete riprendetevi questa lettera, il capitolo 2 della lettera ai Filippesi, è un inno, si chiama inno cristologico. Però c'è una parte che Paolo scrive ai cristiani, lo scrive anche a noi, e dice così, col cuore in mano, no? Tra le varie cose, rendete piena la mia gioia, dice Paolo. Come? Con un medesimo sentire, con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi tra di noi. Come? Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Paolo va sul concreto, eh? È pesante la cosa. Cioè in casa chi ha ragione? Chi ama di più? Chi è più a servizio ha ragione? Non chi batte il pugno sul tavolo o chi solleva la voce. Chi ama ha sempre ragione. Ha torto chi non ama, chi vuole affermare se stesso. Con tante mille ragioni. Non fate nulla per rivalità. Pensa tu nel lavoro, pensa tu nell'università, pensa tu nel vicinato, pensa tu nella nostra parrocchia. Provate a calarlo, no? Non per giudicare, tocco con mano la realtà. Paolo ci dà il segreto. Cosa vuol dire fare la volontà di Dio? Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Ah, aveva i sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio. Svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, divenendo simile agli uomini. Era il figlio del falegname.
Ma è andato sempre, lo conosco, conosco sua mamma. E Dio, capite? Dio si è fatto servo, si è abbassato, si è umiliato, facendosi obbediente fino alla morte di croce. È straordinario Paolo, non ci dà cosa devo fare. Allora io mi impegno, esco da messa oggi, torno a casa e cerco di amare. Come? Ascoltando, servendo, salutando, augurando, consolando, piangendo con chi piange, ridendo con chi ride. Io non sto soffrendo, ma ridi con chi ride. E ci dà il tuo dolore, il tuo dolore sparisce, perché l'amore vince tutto. L'amore guarisce le ferite, l'amore guarisce la memoria, il passato, e ci mette in cammino verso il Regno dei Cieli. Mi fermo, continuiamo a celebrare insieme, davvero ringraziando il Signore per la parola, perché ci dà come un input per incominciare il nuovo anno pastorale con questo desiderio di essere lavoratori della vigna, e lo facciamo compiendo la volontà di Dio lì dove il Signore ci chiama. Non devo fare cose straordinarie, ma quelle ordinarie diventano straordinarie perché io ci metto una goccia d'amore, quello di tutti i giorni ripetuto. Amando cambia sempre, perché chi lo cambia sei tu, sono io. Quindi non mi stanco mai, ripeto mille volte la stessa cosa con amore, cresce sempre l'amore, è sempre diverso, perché l'amore è creativo, l'amore viene da Dio. Quindi continuiamo a pregare gli uni per gli altri, anche offrire al Signore il nostro desiderio come il figlio di servire nella sua vigna, di lavorare nella sua vigna che il Signore ci presenta giorno per giorno.

0: vogliamo in comunione con tutti i nostri fratelli nella fede, sparsi nel mondo, rinnovare la nostra fede. Siamo figli di Dio, figlie di Dio, vogliamo veramente impegnarci a esserlo, a dare testimonianza che il Signore ci guida e vive nel nostro cuore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore della terra, delle cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita, che procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Un solo battesimo, se perdono i peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo. Fratelli e sorelle, Gesù Cristo ci ha rivelato il volto amorevole e paterno di Dio. Eleviamo ora a Lui la nostra fiduciosa preghiera.
1: Preghiamo dicendo: ascoltaci, o Padre.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la Chiesa, sia esempio di sobrietà evangelica e manifesti al mondo lo spirito di solidarietà e di amore accogliente di Gesù Cristo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per i migranti e i rifugiati, trovino nelle nostre città e paesi luoghi di autentica accoglienza per collaborare a costruire insieme la civiltà dell'amore e della pace. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per quanti sono impegnati in ruoli di responsabilità, vivano il loro incarico come autentico servizio, operando non per il proprio interesse, ma per il bene di tutti. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la nostra comunità che celebra l'Eucaristia, ognuno di noi impari dal Signore Gesù a farsi carico delle fatiche e delle sofferenze degli altri, perché a nessuno manchi un sorriso e un gesto di solidarietà. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Padre. O Padre, che offri rifugio ai poveri, ai sofferenti, accogli la nostra preghiera, purificala ed esaudiscila secondo il sapiente disegno della tua bontà, per Cristo nostro Signore.
2: Nel libretto 159.

I'm not going to be able to do that.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Gloria e gloria del suo nome, e bene nostro. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni, e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie. Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Giovanni, della nostra sorella Anna Maria, che è chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro patrono e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli.

guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri genitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo,

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, degno di presenza, ma di soltanto una parola, io sarò. Amen.

Thank you.

solo qualche sottolineatura del programma che trovate nel foglietto per questa settimana. Il martedì e il giovedì stiamo celebrando, continuiamo anche questo periodo, la messa, la sera nella Chiesa Nuova, Vergine di Nazareth, mentre lunedì, mercoledì e venerdì celebriamo qui in parrocchia, come anche nel fine settimana. Un po' alla volta, anche con la presenza di Don Enrico, vedremo come organizzarci meglio. Adesso lui sta conoscendo come siamo, che cammino stiamo facendo qui a Muravera, poi pian pianino vi comunicheremo cosa ne viene fuori. Lui sta insegnando nelle scuole medie, quindi alcune mattine è impegnato a scuola, e così anche quando avrà incontri di consiglio di classe o di istituto sarà impegnato, ma l'altro tempo sarà a nostra disposizione, quindi ci permetterà in lui di organizzarci bene e anch'io di pensare un po' di più alla mia salute, che forse l'ho lasciata un po' da parte. Quindi tutta, io ringrazio il Signore, che è il Vescovo che lo ha inviato per aiutarci. Ecco, nella preghiera possiamo tenere in conto questo, appunto, che il 1° di ottobre inizia il mese dedicato alle missioni e anche al Santo Rosario, quindi un mese speciale di preghiera. Il mese di maggio è dedicato alla Madonna, il mese di giugno è dedicato al Sacro Cuore, sul mese di ottobre alle missioni, quindi un invito che la Chiesa ci fa di aprire il cuore all'umanità. Ci aiuteremo poi durante quel mese con letture, incontri, vedremo cosa fare proprio per aiutarci in tutto questo. La prossima domenica, 4 di ottobre, è anche la festa di San Francesco d'Assisi, che è patrono d'Italia, e vogliamo ricordarlo perché ricordano gli 800 anni del suo ritorno alla casa del Padre, quindi c'è un anno giubilare in particolare per i francescani. E nella messa delle 10 domenica celebreremo un matrimonio e vogliamo ricordarli nella nostra preghiera, amico Sergio e Melis Miriam, così li offriamo al Signore e li accompagniamo. Anche oggi c'è stato un matrimonio che non erano di Muravera, erano originari di Stellargius, una coppia che sta facendo un cammino di fede con i missionari di Villareggio, a cui ha appartenuto. Infatti chi ha presieduto era padre Giampaolo, mio compagno di avventura in Perù e nella comunità, è venuto ad accompagnarli nel loro matrimonio. Così il Signore ci sta donando l'occasione di celebrare anche questo sacramento, che non è scontato, ma per noi della parrocchia è un dono di Dio, no? Quindi anche poter celebrare il sacramento del matrimonio, accompagnare così gli sposi in questa missione che loro hanno. Là in fondo, dietro la porta dove c'è l'espositore dei libri, c'è anche l'ultimo numero della Voce del Sabbus, con le varie notizie del Sarrabus e Gerrei, progetti, attività, sfide che stanno vivendo nei diversi paesi e situazioni, oltre che Muravera. C'è anche una pagina di spiritualità che ho preparato. Se avete pazienza, lo fate come Princesa, leggetela. L'ho fatta io, l'ho preparata io, quindi sono disposto a ricevere tutte le critiche vostre. È un po' una sfida che ho scritto questa volta nella pagina per iniziare l'anno pastorale, perché su quello che c'è scritto là lavoreremo quest'anno, dove noi dobbiamo dare una risposta al Signore non solo come spettatori cristiani, ma come protagonisti. E poi un passaggio che vi chiedo, adesso che c'è anche Don Enrico, dobbiamo mettere una marcia in più. Cioè il Signore ci chiede qualcosa di più di quell'ordinario. Signore, non solo come spettatori cristiani, ma come protagonisti. E poi un passaggio che vi chiedo, adesso che c'è anche Don Enrico, dobbiamo mettere una marcia in più.

0: quella vera, perché quest'estate è stato uno scandalo qui in Piazza di Chiesa, eh? E tra questo gruppo grande di adolescenti c'erano molti della parrocchia che ci frequentano, che quando mi vedono scappano per la vergogna, certo. Ve ne dico una: ieri notte, 11:30 di notte, io adesso perché c'era la baraonda qua, c'era il palco, sembrava che lo stessero smontando, però qui ci sono famiglie che ci vivono, no? Una signora si deve alzare alle 5 del mattino per lavorare, un'altra è ammalata qua dietro, io sono uscito per andare in oratorio per vedere se tutto era a posto, mi salutano, ciao Don, ciao, cosa dice, alle 11:30 di notte, cosa dice? Come mi giro, mi arriva dietro questa roba qua, bel saluto e giù una bestemmia. Mi sono girato, volevo andare da loro, mi sono fermato. Ho detto, prima di tutto bisogna lavarsi la bocca e non bestemmiare. A mia mamma, tu non bestemmi. Ok? Me ne sono andato, ci siamo incontrati con un signore, siamo tornati. Io stavo entrando in casa, questa persona che era come gli ho detto il fatto, è andato verso il palco, incredibile, l'hanno affrontato. Lui ha detto, per piacere, lasciate stare il palco, lasciate. Cioè alcuni, i nostri della parrocchia, anziché difenderci o far vedere che sono della parrocchia, che hai fede, spariti. Ci siamo, quindi spariti, e poi questo hanno affrontato discutendo alle 11 di notte, anziché rispettare un adulto, si sono messi a, cioè soprattutto uno, a ripicare, no? Cioè non va bene. Io sono preoccupato perché manca educazione e rispetto, ho pensato ai genitori, forse bisogna dialogare di più, parlarci di più, starci più dietro, che non è un controllo ma è rispetto dei fratelli, no? E c'è gente che riposa. Ve lo dico perché davvero io non so cosa bisogna fare. Se lo dici con le buone non funziona, lo dici con le cattive neanche. Lo preghiamo, vediamo cosa il Signore ci suggerisce, ma sono molto preoccupato perché questa è la nostra gioventù che cresce. Ci mettiamo ora in piedi per invocare la benedizione del Signore, chiede davvero il suo aiuto, la sua luce nel nostro cammino. Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Andate in pace.
0: Vediamo, grazie a Dio.
2: Salmo 319.

0: In diretta dalla parrocchia San Nicola di Bari in Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 19 e 11 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e 15 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato. La linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: le 19 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Chi si o mare? Per chi non deve niente, lo sai che devo mare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Tu resta di un amore.
2: Radio La Voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

lato peggiore. Coltivo il risentimento, perpetuo il dolore. Mai stato vittima di nessuno, a parte me stesso.

lascia il passato e chi non ce la fa. Non mi convinci, ti esprimi da vittima. Questi vestiti cuciti da vittima. Se lo decidi, ti pigli quello che verrà. Nessuno si prende responsabilità.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

fever. With his kisses, fever.

fever. When we kiss you, fever, if you love me. Fever, till he says

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Accendi l'emozione. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Ti chiama. Ti chiama.
1: Rockway, l'onda del rock. Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Amiche e amici di Rockwave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Parleremo di musica rock, grande spazio, atmosfere più acustiche, all'indie rock, ma soprattutto tante novità discografiche da scoprire insieme. Il primo singolo è una cosa che stiamo aspettando da 4 anni, dal 2022, un album che si intitolava Direction of the Heart, che ha portato questa band scozzese nella top 5 inglese. Il nuovo singolo si intitola Beginner Boys, sono tornati i Simple Minds.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sono rimasti in due della formazione originale per i Simple Minds, ovviamente Jim Kerr e Charlie Burchill si sono ispirati alle loro radici e hanno dichiarato di voler tornare all'art rock e alla new wave degli esordi. Staremo a vedere, l'album uscirà il 29 gennaio, Beginner Boys era questa anticipazione. Judah the Lion è invece una band che arriva da Nashville, non fanno country ma fanno una musica folk da chiare influenze pop. Dall'album I Am Prism ci ascoltiamo How to Be Loved, Judah the Lion.

Un brano che mi ricordava un po' le cose più pop dei Mumford & Sons, ma loro si chiamano Judah the Lion. How to Be Loved è un pezzo che fa parte del loro nuovo album. Hanno pubblicato 6 lavori in studio, compreso questo nuovo, band guidata da Judah Akers, che arriva dal Tennessee, anche se la band ha come base dal 2011 la città di Nashville. Vi porto ora in Olanda, dove troviamo Personal Trainer, che è una band guidata da Willem Slikuis, in attività dal 2019 nella città di Amsterdam. Il nuovo lavoro si intitola Human Assaults, la canzone Letter from the Shantless Realm, Personal Trainer. Love.

Dall'Olanda questi erano i Personal Trainer con Letter from the Gentleness Realm del loro nuovo album. Torniamo ora a parlare di Wynonna, che è una cantautrice country, è un'icona di questo genere musicale, faceva parte di una band che si chiama Jutz. Il pezzo che ci presenta si intitola Girl Who Could Sing, la ragazza che sapeva cantare, ed è un brano molto commovente perché rappresenta una lettera toccante e aperta dedicata al padre biologico che non ha mai conosciuto. Wynonna.

0: sleeps in the ground.
1: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
2: Molto bello questo pezzo, molto toccante. The Hard Truth è il titolo del nuovo album, ormai praticamente pronto, per quanto riguarda questa cantante americana che si chiama Wynonna. Torna invece ora una band inglese veramente importantissima. Lui si chiama Kevin Rowland, è nato nel 1953 al Wolverhampton e con la sua formazione dei Dexys Midnight Runners ha veramente imperversato, soprattutto nei primissimi anni 80, anche se poi la carriera è durata fino ad oggi. Temporaneamente ha anche accorciato il nome a Dexys semplicemente. Il pezzo si chiama You Are Alright dal nuovo album. Kevin Rowland e la sua band.

pezzo molto elegante, molto belli anche gli archi in perfetto Philly sound. Lui però è inglese, si chiama Kevin Rowland, la sua band è quella dei Dexys Midnight Runner. You Are Alright fa parte del nuovo album di questa band, uscito a settembre, si intitola semplicemente Love. Per quanto riguarda gli anni 80, ricordo che il loro più grande successo, che molti ancora ricordano, si intitola Come On Eileen, tratto dal loro secondo album che si intitolava Turaiei. Arriva ora una cantautrice americana nata a Minneapolis nel 1997, da un po' di tempo incide a Nashville, si chiama Brenna Weddle e ci presenta un estratto dal suo album che porta il suo nome e cognome. Il pezzo si intitola I Wanna Be Your TV.

uno dei pezzi più famosi, se non il più famoso, dei Pulp in versione live, immortalato nel tour mondiale del giugno 2025, e restituisce tutta l'energia dell'originale del brano, che faceva parte di Different Class, sicuramente l'album più famoso di questo bravissimo performance come Jarvis Cocker e la sua band, che si chiama Pulp. Disco 2000, fa parte di quest'album dal vivo, assolutamente consigliato. Lei invece si chiama Maddie Diaz, è americana, è nata a Greenwich nel 1986. Con lei c'è una bravissima cantautrice che si chiama Lucy Dacus, fa parte delle Boy Genius, trio tutto al femminile, che ha fatto alcuni album di grande successo e di grande qualità. Il pezzo si intitola Heavy Metal, fa parte di Fatal Optimist, il suo ultimo album uscito a inizio 2026, che è uscito in questi giorni in una versione espansa con alcuni brani dal vivo, alcuni brani in versione unplugged, tra cui proprio quello di oggi, con delle belle chitarre, con un'atmosfera pura, spogliata di ogni sovrastruttura. Maddie Diaz.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Meraviglioso intreccio vocale tra Maddy Diaz, titolare di questo pezzo, heavy metal, e Lucy Dacus che l'aiuta ai cori e ai canti. Ripeto ancora, questo pezzo fa parte della versione estesa dell'ultimo album di questa cantautrice statunitense. Continuiamo con il cantautore americano Paul Iraga, lui è nato a Minneapolis, nel Minnesota, e ha inciso ad oggi vari album, l'ultimo per l'etichetta Papete, si intitola Strange Horses, Primitive Skin, la canzone Down Pilot.

Dan Pilot, che è il nome d'arte di Paul Iraga, dal suo ottavo album dal titolo Strange Horses. Questa era proprio la canzone d'apertura dal titolo Primitive Skin, ed è anche uno dei singoli che hanno introdotto questa nuova fatica, l'ottava. È il momento ora di una cover di un pezzo famoso degli Smashing Pumpkins. Faceva parte dell'album Siamese Dream del 1993, uno dei capolavori della band di Billy Corgan. Kerab Rock è il titolo della canzone. Loro sono inglesi e si chiamano Bones UK.

degli Smashing Pumpkins del 1993, l'abbiamo ascoltato in questa versione, dei Bones UK, una band inglese di Camden Town, nata a Londra nel 2014, guidata dalla frontwoman Rosie Bones. Hanno pubblicato ad oggi un paio d'album e questa canzone invece fa parte di un tributo alla band di Billy Corgan, che include anche vari pezzi e anche vari artisti, ma ne abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate. Continuiamo con un artista australiano che ha un'attività veramente importante, iniziata tanti e tanti anni fa. Lui si chiama Mick Harvey, ha fatto parte dei Birthday Party, della band di Nick Cave, Bad Seeds, e dei Crime and the City Solution, nonché una serie piuttosto nutrita di album da solista. Ha fatto anche alcune collaborazioni con Amanda Acevedo, che è una brava cantautrice messicana. Il nuovo album insieme si intitola Psychedelia in White, che include anche questo singolo dal titolo Song for Aurora. Ricapitolo tutto, Mick Harvey con Amanda Acevedo.

0: Il meglio della musica rock.
1: Mick Harvey e Amanda Acevedo con questa canzone del titolo Song for Aurora, dal loro ultimo album fatto insieme, un brano costruito con i testi dei T-Rex, brano che fa parte del nuovo album fatto insieme dal titolo Psychedelia in White. Quello che segue invece è un cantautore che è nato a Londra nel 1987, ma oggi abita nelle montagne del Western Cape in Sudafrica. Si chiama Seth Tabaznik, una delle voci più interessanti e originali dell'indie folk. Il pezzo fa parte del suo terzo album, non è ancora uscito, ma la pubblicazione è prevista entro quest'anno. Si intitola Flow River Flow. Seth Tabaznik.
2: Thought I knew me as a man, had a purpose, had a plan. In my mind, life was easy, life was free.

dalle montagne del Western Cape in Sudafrica, questo era Setta Baznik, però lo ricordo, lui è nato in Inghilterra. Flow River Flow era il titolo di questo pezzo del suo nuovo album in uscita prossimamente. La band che segue si chiama The Dumfies, ci fa ascoltare un pezzo brevissimo, dura meno di 2 minuti, un album in uscita, sarà il debutto discografico in senso assoluto per questa band che arriva da Norwich, quartetto che è in attività da qualche anno. Qualcuno li ha accostati a band importanti come R.E.M., come Field Mice, come i Felt, come i primissimi Teenage Fan Club, ma loro si chiamano semplicemente Dumfies. Distance è il titolo del pezzo.

brano importantissimo scritto da Neil Young nel 1970, faceva parte dell'album Déjà Vu firmato Crosby, Stills, Nash & Young, uno dei capolavori della musica degli anni 70, si intitola Helpless. L'abbiamo ascoltato in questa versione live di tre cantautrici bravissime, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Verse. Una decina d'anni fa hanno fatto un album insieme e per celebrare l'anniversario in questo 2026 hanno ripubblicato il lavoro con alcune chicche dal vivo, tra cui questa versione veramente emozionante e coinvolgente. Si continua con la musica qui a Rock Wave, arriva un trio britannico, si chiama Happy Somethings, Fragile the Heart fa parte del loro nuovo album.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Fragile the Heart era gli EP Somethings, questa band che autoproduce la propria musica, la mette in vendita e poi decidete voi il prezzo. Tutto molto autoprodotto. Questi invece sono gli Interpol.

Le atmosfere veramente ipnotiche di questa band che si chiama Interpol, la band del grandissimo Paul Banks. Enemy era il titolo di questa canzone dal nuovo album The Mirror Waits a Ton. Per questa formazione è nata a New York nel 1997, 8 album in studio, compreso questo nuovo, una bellissima ballata accompagnata dal pianoforte. Arriva ora una band francese, si chiamano Ohan Kim and the Dirty Jets. Ohan Kim è colui che guida questo gruppo. Ci ascoltiamo questa canzone molto bella che vede la partecipazione di Melody Gardot. Si intitola When Colors Turn Grey, con atmosfere che sembrano tornare indietro di una cinquantina d'anni, ma forse anche più. Ohan Kim.

0: Rock Wave.
1: Le atmosfere raffinate cinematografiche di Hoan Kim and the Dirty Jets, con la collaborazione ai cori di Melody Gardot, veramente intrecci vocali interessantissimi per questa band francese nata a Parigi nel 2021, era When Colors Turn Grey il titolo del pezzo. Questi invece sono gli Embrace.

The Power Embrace, uno dei pezzi più belli e anche coinvolgenti dal loro ultimo album che si intitola Avalanche, è uscito a giugno, ma abbiamo ancora tanta voglia di ascoltare le canzoni presenti in questo lavoro di questa band nata nel 1993 e guidata dal frontman Danny McNamara. A questo punto gli Starter Car.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento. Questi erano gli Starter Car con Safety Net dal loro album After Light, formazione di indie country britannica, nata nel 2023 a Londra e guidata dal frontman Oisin Barnett, un album all'attivo ad oggi. Formazione che ha comunque come base la città di Glasgow in Scozia. Vi lascio però nel migliore dei modi, ovvero con uno dei grandi successi degli Who, si intitola Baba O'Reilly, faceva parte dell'album Who's Next del 1971, ma lo riascoltiamo in questa versione dal vivo insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra, registrata nel 2023, però versione pubblicata in questo 2026 in un bellissimo album live che consiglio a tutti. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Sono le 23 e 44 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 23 e 49 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Salita del volo con destino alla

0: Sono le 23 e 54 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

que Xiomar, perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.